0: magi wacce kanamu téré bu sel bi ma tim ci kanamu yalla ak tribunal bi ma tim dina wax deug ci bi le beurep deug be kesse te top deug bi yop
1: wé ñu la wess na wacce son te di noppale soxna mbaru di

quell'orrore. Volevo un'altra prova del suo cieco amore. E gli disse: amor, se mi vuoi bene, tra la la la la, tra la la leru. Gli disse: amor, se mi vuoi bene, tagliati dai polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la leru. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò.